0: quest'anno mi viene un petiso a fascia, no? Che tendrà il petiso? E da solo il petisito.
1: Già stava a te, Muna, che epoca!